0: adesso, nel giardino.
1: Là è l'Angelotti?
0: Sì.
1: Basta, Roberti.
2: È svenuto.
0: Assassino.

0: Occorre simulare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fino provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine che io gli darò, poi qui presente. Spoletta, chiudi!